morsa di spetaludes, buchi mondi to shimona, na morsa di nanemona, us falisi sto shumia. Na minota fta da vrra